0: oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.
1: Ah! Il tempo è mio! Spuntaggio da quei colli, l'effetto festivo,

0: Floridante partì.
1: Se dei comando e partì, ciò volevo. Fu nostra moglie la sua dimora. Te, se chiari merdi.

0: prence d'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: Ma te lo dice?
1: Ah, signor, prenda lo sdegno e lascia che il nonco il debole reo sfoghi la panno.
0: Parta,

Oh, non, è un mezzo invio, perché vedermi da soli in questo luogo brillante.

0: degli accenti!
1: Allora, resta! Figlia d'Oronte, tu non sei! Sol debili la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono,

penso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

mai tutta silenzio e alta notte? Tu solo fine armata scorta fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della mi guardia, e già

faccia il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, e l'essa mor nel buio, all'altra porta passe miele.

0: trovo latito primo. Amor mai va,
1: farmi sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme, a testar lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Mion risponde. Elmira! Aperteranno le porte, ma che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Cristo, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passami ancora!
0: Guardie affrettate! Nomi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e la spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anche io batto.
0: Infame Moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome.

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te, mi moro.
0: Se altri non li scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: ufficio ti sensi.
1: Nomi, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare,

se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presente il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappia si presto almeno.

0: priva di te voglio, pongo per la morte a Dio.
1: Tale non era il cenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
1: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o floridante.

0: Da chi resistano trarmi?
1: Perfidi, son tradito!
2: Poi lave, poi entrando, spirito e l'anima di qua!
3: A nomi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Ma vinto presto fra queste cempi!
0: Oggi del rossier noi!
1: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
1: Ella sul trono ascenda e regni su te!

veggio che sento cadere tormento Sanremo tu vedi il regno il sogno è tutto per me e misero cor